gita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 4.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Yourself this. What are you doing it for?

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su un disco. Tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, frinico.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:01. Radio One.
0: Radio One.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One ed M Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla Calabria con tempo in miglioramento grazie all'allontanamento della perturbazione ad un aumento della pressione atmosferica. Il tempo si stabilizza e si fanno strada ampi spazi assolati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, specie sul comparto orientale, dove continuerà a soffiare ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Le temperature diurne restano contenute per il periodo, comprese tra i 19 e i 21 gradi nelle diverse località. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:01.
1: Spot One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni giovedì alle 17 su Radio One, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
1: Radio One. Radio One. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre. One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One ed M Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla Calabria con tempo in miglioramento. Grazie all'allontanamento della perturbazione ad un aumento della pressione atmosferica, il tempo si stabilizza e si fanno strada ampi spazi assolati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, specie sul comparto orientale, dove continuerà a soffiare ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Le temperature diurne restano contenute per il periodo, comprese tra i 19 e i 21 gradi nelle diverse località. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913. One Radio. New Song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 8:01.
1: Spot One.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live.
7: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One. Ogni martedì alle 15.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Digita www.radio1one.it
20: www.radio1one.it
19: Radio One stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o i bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla Calabria con tempo in miglioramento. Grazie all'allontanamento della perturbazione, ad un aumento della pressione atmosferica, il tempo si stabilizza e si fanno strada ampi spazi assolati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, specie sul comparto orientale, dove continuerà a soffiare ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Le temperature diurne restano contenute per il periodo, comprese tra i 19 e i 21 gradi nelle diverse località. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Spot One. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, New Song.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, vi serve comfort, magari un buon caffè, un dolce fatto in casa o un momento tutto vostro. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi fretta, ma voi andate al vostro ritmo. In amore, un piccolo gesto vale più di mille parole. Toro, state cercando un equilibrio ma sembra sfuggirvi. Una parola detta male potrebbe farvi chiudere a riccio. Provate a lasciarvi andare almeno un pochino. Se vi sentite stanchi, forse è il momento di ascoltare di più il vostro corpo. Gemelli, non tutto gira intorno a voi. Qualche piccola sfida nel lavoro potrebbe farvi uscire dai soliti schemi. In amore siete più teneri del solito, ma attenzione a non voler avere sempre l'ultima parola. Cancro, finalmente un po' di tregua mentale. Le cose tornano al loro posto, anche se a modo vostro. È una giornata in cui l'amore vi chiede meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro, invece, meglio essere pignoli. Leone, vi barcamenate tra mille pensieri, ma ora c'è spazio per un po' di leggerezza. Se vi lasciate andare, potreste vivere un momento speciale con una persona che non vi aspettavate. Soldi? Evitate le spese impulsive. Vergine, c'è qualcosa che vi disturba, ma non riuscite a capire bene cosa. Occhio a non riversare la tensione su chi vi sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli. In amore, lasciate parlare i fatti. Bilancia, avete voglia di evadere, ma ci sono impegni che non potete ignorare. Trovate un modo per rendere tutto più leggero. Una notizia da lontano potrebbe sorprendervi. In amore, giocate la carta dell'ironia. Scorpione, in questa giornata niente vi ferma. Avete in mente un obiettivo e ci andate dritti, senza tentennamenti. In amore sapete cosa volete e lo fate capire. La salute tiene bene, grazie anche alla vostra costanza. Sagittario, siete pieni di idee, ma adesso dovete scegliere una sola direzione e seguirla con coerenza. Meno caos, più concretezza. Se siete in una relazione, cercate uno scambio profondo, non solo parole al vento. Capricorno, siete ispirati forse da un sogno, forse da un ricordo. Questo vi guida in una scelta che rimandavate da tempo. In amore arriva un segnale sottile ma importante. La salute va seguita di più, non siete macchine, trattatevi bene. Acquario, se desiderate far crescere la vostra attività, questo periodo favorisce entrate extra e investimenti mirati. Preparatevi a ricevere una sorpresa finanziaria del tutto imprevista grazie a un pizzico di fortuna. Pesci, nel settore delle pubbliche relazioni e dell'immagine avrete la possibilità di brillare mettendo a frutto il vostro potenziale innovativo. In questo periodo il livello della vostra sensibilità è molto alto. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio News.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
5: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandola a terra e consegnandola alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine e residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
4: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla Premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La Presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione, integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capobarca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale, Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Mamma, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: One.
1: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcito.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla Calabria con tempo in miglioramento. Grazie all'allontanamento della perturbazione ad un aumento della pressione atmosferica, il tempo si stabilizza e si fanno strada ampi spazi assolati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, specie sul comparto orientale, dove continuerà a soffiare ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Le temperature diurne restano contenute per il periodo, comprese tra i 19 e i 21 gradi nelle diverse località. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song.

0: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10:03.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitensi e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Massoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. È tutto, a più tardi.

0: One.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One ed M Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla Calabria con tempo in miglioramento grazie all'allontanamento della perturbazione ad un aumento della pressione atmosferica. Il tempo si stabilizza e si fanno strada ampi spazi assolati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, specie sul comparto orientale, dove continuerà a soffiare ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Le temperature diurne restano contenute per il periodo, comprese tra i 19 e i 21 gradi nelle diverse località. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 42.000 euro bilocale di 37 metri quadri in via Luigi Einaudi, terzo piano senza ascensore, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno ristrutturato, terrazzo con barbecue, arredato e climatizzato, posto auto libero. Per info 348 67 40 867. Andrea Immobiliare propone a 64.000 euro bilocale ristrutturato di 40 metri quadri al terzo piano con ascensore in via Lauro. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo. Tutti i comfort. Posto auto, garage di 17 metri quadri, contesto tranquillo. A circa 600 metri dal mare. Per info dettagliate www.andreaimmobiliare.it. L'Arco Immobiliare propone a 39.000 euro bilocale di 38 metri quadri al secondo piano in via Campovolo nel condominio Bassetti. Luminoso soggiorno con angolo cottura, una camera da letto e un bagno. Completamente arredato. Situato in una zona turistico-residenziale a 700 metri dal mare. Per info dettagliate www.larcoimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio, new song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 subitaliani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre. Spot One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One ed M Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla Calabria con tempo in miglioramento grazie all'allontanamento della perturbazione. Ad un aumento della pressione atmosferica il tempo si stabilizza e si fanno strada ampi spazi assolati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, specie sul comparto orientale, dove continuerà a soffiare ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Le temperature diurne restano contenute per il periodo, comprese tra i 19 e i 21 gradi nelle diverse località. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Spot One. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.
3: Prima

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection. Tutta un'altra musica.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One.
8: Radio One.
7: One. Radio One.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One. Wait till you're an hour.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One ed M Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla Calabria con tempo in miglioramento grazie all'allontanamento della perturbazione. Ad un aumento della pressione atmosferica il tempo si stabilizza e si fanno strada ampi spazi assolati. Qualche nube di passaggio sarà possibile, specie sul comparto orientale, dove continuerà a soffiare ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Le temperature diurne restano contenute per il periodo, comprese tra i 19 e i 21 gradi nelle diverse località. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 14.
0: Spot One.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: gira.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Calabria, da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere sui settori interni e una vivace ventilazione ancora sullo Ionio, ma che da domani sarà in attenuazione. Giornata di lunedì di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni, temperature massime al di sotto delle medie stagionali con punte non oltre i 21-22 gradi. Mari che risulteranno poco mossi, localmente mosso lo Ionio, ma solo al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: One Radio. New Song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Juan.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Be my serotonin, tell me why lies.

0: Radio One.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni giovedì alle 17 su Radio One, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
0: Radio One. Radio One. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio News.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit. New song, new hit.

Radio One. Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 16.
0: Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Calabria, da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere sui settori interni e una vivace ventilazione ancora sullo Ionio, ma che da domani sarà in attenuazione. Giornata di lunedì di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni, temperature massime al di sotto delle medie stagionali con punte non oltre i 21-22 gradi. Mari che risulteranno poco mossi, localmente mosso lo Ionio ma solo al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio One.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio One.
5: Storie, curiosità, scienza e vita quotidiana. Un viaggio dentro ciò che ci circonda. E spesso non notiamo. Questo è il Timeless Music con Oltre le Onde. Emozioni che non passano mai.

Ben trovati, è arrivata l'ora del Timeless Music. Io sono Francesco Fratto e vi do il benvenuto a una nuova puntata. Oggi il titolo è Oltre le onde, il programma che prova a raccontare il mondo attraverso domande semplici e risposte che spesso semplici non lo sono.

Oggi parliamo di qualcosa che tutti facciamo ogni giorno senza pensarci troppo, un'attività naturale, indispensabile, misteriosa e ancora in parte anche sconosciuta. Parliamo del sonno, dormire, una piccola parola quasi banale, eppure passiamo circa un terzo della nostra vita a farlo. Beh, pensateci, se una persona vive 80 anni, più o meno 26 li trascorre dormendo. Ma cosa succede davvero mentre dormiamo? Perché sogniamo? Perché alcune notti ci svegliamo riposati e altre completamente distrutti? Beh, soprattutto quando conta il sonno nella nostra salute fisica e mentale. Nella prossima ora proveremo a entrare in questo mondo silenzioso fatto di cervello, memoria, emozioni, sogni e abitudini. Mettetevi comodi ovunque voi siate. Si riparte.

0: Quanto mi piace scoprire queste demo generate con l'intelligenza artificiale, però descrivono veramente e perfettamente quella passione romantica e quella intimità amorosa notturna, come delinea Midnight Kisses, questi baci di mezzanotte con un sound retro anni 70-80. La voce generata era quella di Bruno Mars.
1: Credetemi, dovete alzarvi presto se volete uscire dal letto. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

inno alla complicità consapevole, dove l'armonia non è un regalo ma una conquista. Paola Iezzi, Stessa direzione, un viaggio e un cambio di rotta tra sogno e realtà.

Che argomento che abbiamo scelto quest'oggi, molto carino. Ma pensandoci bene, dormire, come molti pensano, significhi semplicemente spegnersi, come se il corpo entrasse in modalità pausa. Ma in realtà succede l'opposto. Quando dormiamo il cervello continua a lavorare, anzi in alcune fasi è persino più attivo rispetto alla veglia. Durante il sonno il nostro organismo si rigenera, i tessuti si riparano, il sistema immunitario si rafforza e gli ormoni si riequilibrano. Come se il corpo approfittasse della quiete per fare manutenzione. Ma il sonno non è tutto uguale, esistono delle fasi, quindi la prima è quella sicuramente dell'addormentamento, ma quel momento in cui siamo ancora consapevoli di ciò che ci circonda, ma lentamente iniziamo a perdere contatto con l'ambiente. Poi c'è il sonno leggero, la frequenza cardiaca rallenta, la temperatura corporea diminuisce e il cervello inizia a produrre delle onde. Sì, quelle onde diverse che infine si arriva proprio al sonno profondo. Questa è la fase più importante per il recupero fisico. È qui che il corpo si rigenera davvero e poi arriva una fase molto particolare. Quella fase si chiama REM. Ma di questo ne parliamo dopo. Adesso navighiamo ancora nella nostra musica senza tempo. Era l'anno 1987 quando si pensava all'amore, quell'amore incondizionato, alla lealtà, la fedeltà assoluta. Lo racconta bene con questa canzone Rick Astley con Never Gonna Give You Up su Timeless Music.

0: La vita è un sogno. L'amore ne è il sogno e avrete vissuto se avete amato. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

Dito nella piaga, che fastidio, da Sanremo 2026. Parlavamo di REM, non il gruppo, ma REM, l'acronimo inglese che significa Rapid Eye Movement, ovvero il movimento rapido degli occhi. In questa fase sogniamo di più, il cervello è attivo, gli occhi si muovono sotto le palpebre, il corpo invece rimane quasi paralizzato. Beh, un sistema di sicurezza naturale per evitare che ci muoviamo mentre sogniamo. Quindi ogni notte attraversiamo questa fase più volte, come un ciclo, e come un ciclo che dura circa 90 minuti. E per questo motivo svegliarsi nel momento sbagliato può farci sentire stanchi anche dopo molte ore di sonno. Non conta solo quanto dormiamo, conta anche quando ci svegliamo.

0: bisogno del tuo amore, Need Your Love dei One Republic, un brano che è uscito ad aprile del 2026, si concentra sul ritorno delle emozioni vere rispetto all'ossessione per il successo, insomma mette da parte quelle apparenze in un mondo che corre dietro ai soldi e alla fama.
1: Il mondo in cui si vive durante il sonno è talmente diverso che quelli che faticano a prender sonno cercano prima di tutto di uscire dal nostro. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
2: Spot One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

0: Il brano ascoltato oggi, Bossa Nostra, è una traccia che riesce a unire malinconia dei sentimenti, confermando la stessa con una delle artiste più ricercate nel panorama pop attuale. Insomma, segna l'inizio di una nuova fase artistica per Gaia, fondendo le sue radici brasiliane con un pop sofisticato e leggero. Questo è il Timeless Music, io sono Francesco Fratto, siete all'ascolto della vostra Radio del Cuore e benvenuti a chi si fosse messo all'ascolto solo ora. Questa è la nuova puntata con all'interno il nostro racconto settimanale dal titolo Oltre le onde, il programma che prova a raccontare il mondo attraverso domande semplici e risposte che spesso semplici non sono. Stiamo parlando del sonno e con il sonno i sogni sono forse la parte più affascinante. Loro ci accompagnano da sempre, sin dall'antichità. Le persone hanno cercato di interpretarli, per alcuni erano messaggi divini, per altri delle premonizioni, per altri ancora simboli nascosti. Oggi la scienza prova a spiegare i sogni in modo diverso. Non esiste una risposta unica, ma ci sono teorie molto interessanti. Secondo alcuni studiosi, i sogni aiutano il cervello a elaborare le emozioni. Durante il giorno accumuliamo esperienze, conversazioni, stress, ricordi, paure, decisioni. E la notte il cervello riorganizza tutto, come se archiviasse file.
1: Il sogno è quella produzione psichica che ha luogo durante il sonno ed è caratterizzata da immagini, percezioni, emozioni che si svolgono in maniera irreale o illogica. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Un'altra teoria sostiene che i sogni siano una forma di allenamento mentale, uno spazio sicuro in cui il cervello simula delle emozioni, come una prova generale. Per esempio, molti sogni hanno a che fare con pericoli, cadute, inseguimenti. Potrebbero essere meccanismi antichi, strategie evolutive, allenamenti inconsci. E poi ci sono i sogni assurdi, quelli che non hanno alcun senso appartenere. Persone che non vediamo da anni, luoghi impossibili, situazioni irreali. Ma questo perché succede? Probabilmente perché durante il sonno alcune aree del cervello funzionano diversamente, la parte logica rallenta, quella emotiva resta molto attiva e per questo nei giorni accettiamo cose improbabili senza stupirci. Beh, un dettaglio curioso, molte persone credono di non sognare, in realtà quasi tutti sogniamo, semplicemente perché dimentichiamo. I sogni svaniscono rapidamente, spesso entro pochi minuti dal risveglio. Ecco perché se volete ricordare un sogno dovreste annotarlo subito. Bastano poche parole, un'immagine, un dettaglio, perché il cervello appena si riattiva completamente tende a cancellare quella traccia.

Un nuovo singolo luminoso e dichiaramente aperto, Free to Love, rimette in circolo i Duran Duran con Neil Rogers, un messaggio netto di libertà che mira al dance floor, consolidando quel legame che c'è tra la band britannica e il produttore americano. Ora invece un singolo dance pop esplosivo nato dalla collaborazione tra Jennifer Lopez e David Guetta, concepito con un ritmo incalzante, già da tempo sulle radio con Save Me.

Oggi stiamo parlando di sogni, ma sapete qual è una delle esperienze più comuni? Sognare di cadere, oppure sognare di arrivare in ritardo, perdere un treno, di parlare senza riuscire a emettere suoni. Beh, sono immagini frequenti e spesso riflettono stati emotivi, l'ansia, la pressione, l'incertezza. Beh, il sogno non parla una lingua precisa, parla per immagini e spesso racconta ciò che non diciamo da svegli.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Un ritorno dolcissimo di Biagio Antonacci con You and Me. Erano due anni che non proponeva nuova musica. Ora il nuovo capitolo per Teddy Swims con un pop soul molto accattivante. Un brano con emozioni e ritmi radiofonici. Mr. Know It All.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Calabria, da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere sui settori interni e una vivace ventilazione ancora sullo Ionio, ma che da domani sarà in attenuazione. Giornata di lunedì di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni, temperature massime al di sotto delle medie stagionali con punte non oltre i 21-22 gradi. Mari che risulteranno poco mossi, localmente mosso lo Ionio ma solo al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta. Basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Italis Casa propone a 280.000 euro. Villa indipendente su tre livelli di 330 metri quadri in via Sandro Pertini. Soggiorno luminoso, due cucine, quattro camere da letto, due studi e due bagni. Garage doppio. Ampio giardino di circa 600 metri quadri. Villa realizzata con criteri antisismici. Per info dettagliate www.italiscasa.com. Immobiliare Maratea propone a 180.000 euro appartamento di 116 metri quadri nel centro storico. Grande sala da pranzo, cucina con accesso diretto al giardino di circa 30 metri quadri, camera matrimoniale, cameretta, due bagni. Primo piano all'interno di un palazzo storico. Per info dettagliate www.immobiliaremaratea.it. Riviera Italiana propone porzione di villetta bifamiliare con giardino in un parco recintato con ampi spazi verdi. Piano terra, ingresso indipendente. Ampio soggiorno con cucina a vista, tre camere da letto, due bagni finestrati. Posto auto assegnato e spazio privato adiacente. 800 metri dal mare, 1,5 km dal centro cittadino. Per info dettagliate www.calabriaimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi 042. Preventivi su richiesta.
5: Il Brigante, un marchio.

0: mail dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Digita www.radio1one.it.
3: www.radio1one.it.
2: Radio One stupisce sempre.
4: Persone passano la loro vita andando a letto quando non hanno sonno ed alzandosi quando ce l'hanno. Questo è il timeless music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
5: Una domanda per tutti, prima o poi naturalmente ce la facciamo, ma quante ore bisogna dormire? La risposta non è identica per tutti, dipende principalmente dall'età, dallo stile di vita, dalla genetica, dalla salute del corpo stesso. In media un adulto dovrebbe dormire tra le 7 e le 9 ore per notte, ma non significa che tutti debbano puntare alle stesse identiche ore. Ci sono persone che funzionano bene anche con 7 ore, altre che hanno bisogno di 9. Il problema nasce quando il sonno invece diventa insufficiente in modo costante. Dormire poco non è solo stanchezza, ha effetti reali, riduce l'attenzione e peggiora soprattutto la memoria, abbassa le difese immunitarie e aumenta lo stress. Può influenzare anche lo stesso metabolismo e persino il peso corporeo. Quindi quando dormiamo poco il corpo produce più cortisolo, l'ormone dello stress, e cambia anche il rapporto tra fame e sazietà. Per questo dopo notti difficili spesso abbiamo più voglia di cibi dolci o molto calorici. Privazione di sonno ha un effetto diretto sul cervello, riduce la capacità di prendere decisioni, rallenta i riflessi e aumenta anche la probabilità di errori. Pensate alla guida, molti incidenti stradali avvengono proprio per sonnolenza, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Beh, il cervello può fare micro addormentamenti, piccoli blackout di pochi secondi, che però alla guida possono fare la differenza. E c'è anche un altro aspetto importante. Dormire troppo, anche quello, l'eccesso, può essere un segnale. Se una persona dorme costantemente molte ore, non si sente comunque stanca. Potrebbe esserci qualcosa da approfondire. Per esempio, problemi respiratori notturni, lo stress, la depressione, i disturbi del sonno. Perché il vero obiettivo non è dormire tanto, ma soprattutto dormire bene.

0: Family Records Ambrose, fascia famiglia, insomma, questo è il suo significato, che si racchiude anche nel suo nome, nell'aggettivo sombre, che vuol dire cupo, triste. Ma nonostante tutto è riuscito ad essere nominato sul palco dei Grammy nella categoria emergente come migliore artista.
1: Gli esseri umani sono preda di tre malattie croniche e incurabili: il bisogno di cibo, il bisogno di sonno e il bisogno di rispetto. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Ora un gioiello soul funky, sensuale e morbido, estratto dall'album Blue Electric Light. Lui è Lenny.

0: Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
1: Partiamo ora da qualcosa che riguarda quasi tutti, o meglio le abitudini, perché spesso il sonno non dipende soltanto dalla stanchezza, dipende da ciò che facciamo durante il giorno e soprattutto nelle ore prima di andare a dormire. Partiamo da una scena molto comune: è tardi, siamo a letto, le luci sono spente, ma lo smartphone è ancora acceso. Social, video, messaggi, notizie. Beh, scorrere lo schermo sembra rilassante, ma il cervello è il contrario. Le luci blu degli schermi riducono la produzione di melatonina. Melatonina è l'ormone che segnala al corpo che è il momento di dormire, e quindi se la produzione rallenta il cervello resta attivo più a lungo e addormentarsi diventa più difficile. Un'altra cattiva abitudine è cenare troppo tardi oppure mangiare in modo pesante. La digestione richiede energia e il corpo fatica ad entrare in uno stato di rilassamento profondo. Anche la caffeina può influenzare il sonno. Molte persone pensano che un caffè nel pomeriggio non faccia la differenza, ma in realtà dipende dalla sensibilità individuale. Per alcuni la caffeina resta attiva per molte ore. Esiste poi il problema degli orari irregolari: andare a dormire ogni giorno a un'ora diversa manda in confusione il ritmo circadiano, il nostro orologio biologico. Il corpo ama la regolarità e quando i ritmi cambiano continuamente dormire bene diventa difficile. Anche lo stress ha un ruolo enorme. Molte persone si stendono a letto e il corpo è fermo, ma la mente no, perché ci sono i pensieri, le liste di cose da fare, i problemi, le preoccupazioni, e il cervello continua a lavorare, il sonno fatica ad arrivare. Una buona abitudine? Creare una routine serale, qualcosa che segnali al cervello che la giornata sta finendo. Leggere, ascoltare musica tranquilla, ridurre la luce, abbassare il ritmo. Il sonno non arriva all'improvviso, ha bisogno di preparazione.

Una ballad romantica dalle atmosfere dark e gotiche, Damiano David con Zombie Lady ci porta adesso a prenderci qualche minuto per una serie di curiosità, perché il sonno è pieno di dettagli sorprendenti. Per esempio, sapete che non tutti dormono nello stesso modo. Ci sono persone che parlano nel sonno, altre che camminano, altre ancora che ridono. Il sonnambulismo è un fenomeno reale e viene soprattutto durante il sonno profondo. La persona può alzarsi, può camminare, fare dei gesti automatici e il giorno dopo non ricordare nulla. Un'altra curiosità: durante il sonno non perdiamo completamente il contatto con il mondo esterno. Il cervello continua a filtrare i suoni. Per esempio, siamo più sensibili al nostro nome oppure al pianto di un bambino. Il cervello resta in ascolto come una sentinella. E poi c'è un fenomeno molto comune: la paralisi del sonno, una situazione spesso spaventosa. Ci si sveglia, si è coscienti, ma non si riesce a muovere. Può durare pochi secondi o qualche minuto. Molte persone raccontano di percepire una presenza nella stanza, una sensazione di peso sul petto. In realtà è una condizione legata alla fase REM. Il corpo è ancora bloccato mentre il cervello si è già svegliato. Insomma, un'esperienza intensa ma generalmente innocua. Altra curiosità: gli animali sognano? Sicuramente, ma molti studi suggeriscono di sì. Osservando i cani e gatti durante il sonno si notano movimenti delle zampe, piccole reazioni, vocalizzi, segnali che potrebbero indicare attività onirica. Anche loro forse rivivono esperienze.

0: Una collaborazione che ha attirato subito l'attenzione del pubblico pop, anche per il modo in cui è stata anticipata. Era Madonna insieme a Sabrina Carpenter nel loro Bring Your Love. Ma il sonno nella vita moderna abbiamo mai pensato, visto che viviamo in un mondo che corre, sempre acceso, sempre connesso, sempre disponibile, e spesso il sonno è la prima cosa che sacrifichiamo. Dormire meno viene quasi considerato un segno di efficienza, ma come se riposare fosse tempo perso, ma la realtà è diversa. Dormire bene migliora la produttività, la concentrazione, l'umore, ma principalmente anche la creatività, mentre dormire poco rende più irritabili, più impulsivi, più vulnerabili emotivamente. Ecco perché il sonno non è un lusso, è una necessità biologica, spesso sottovalutata, ma fondamentale. Beh, siamo arrivati verso la fine di questa puntata. Abbiamo parlato di sonno, di sogni, di cervello, di abitudine e forse anche di qualcosa di più, perché dormire significa fidarsi e lasciare andare il controllo vuol dire concedersi una pausa in un modo che ci chiede continuamente attenzione. Velocità, presenza, il sonno insomma è uno spazio, un luogo in cui il corpo si ricostruisce, la mente rimette ordine. Forse è proprio questo che quando dormiamo bene ci sentiamo diversi, più lucidi, più presenti, ma soprattutto più noi stessi.
1: Quando ci si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Se possiamo lasciare un'idea prima di salutarci è questa: dormire non è tempo sottratto alla vita, è tempo investito nella vita. Io sono Francesco Fratto, grazie per aver trascorso quest'ora insieme a me. Ci ritroviamo alla prossima puntata del Timeless Music. Stessa ora, stessa radio. Ovunque voi siate, vi lascio con una toccante ballad per pianoforte in un brano che mette in luce la voce graffiante e vulnerabile di Luis Capaldi, con un arrangiamento intimo affrontando il tema coraggioso del restare insieme nonostante la difficoltà. Da Francesco Fratto è tutto, bye bye, alla prossima!

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One. Sono le 18 e 17 minuti.
4: Spot One.
5: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
6: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sonorità avvolgenti ed eleganti
11: nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
21: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
22: Radio One.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Calabria, da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere sui settori interni e una vivace ventilazione ancora sullo Ionio, ma che da domani sarà in attenuazione. Giornata di lunedì di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni, temperature massime al di sotto delle medie stagionali con punte non oltre i 21-22 gradi. Mari che risulteranno poco mossi, localmente mosso lo Ionio ma solo al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde. Scale!

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e 12 minuti.
0: Spot One.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sonorità avvolgenti ed eleganti
8: nel format più esclusivo dell'FM.

0: perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: La classifica di Radio One.
2: Number 3.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Calabria, da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere sui settori interni e una vivace ventilazione ancora sullo Ionio, ma che da domani sarà in attenuazione. Giornata di lunedì di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni, temperature massime al di sotto delle medie stagionali con punte non oltre i 21-22 gradi. Mari che risulteranno poco mossi, localmente mosso lo Ionio ma solo al largo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.

0: Hey!
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. News Sound.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Spot One.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Digita www.radio11.it
15: www.radio11.it.
14: Radio One stupisce sempre.

my sleeve.

Stavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sera senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio, new song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio One.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Attenzione, attenzione.
4: 5 secondi al collegamento.
3: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
1: Radio One, Global Dance Radio.
5: Insieme, insieme, insieme.
6: Amigos, amigos, amigos.
7: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.